dire ma voi che comune bo mediti bo mediti na hi noyete bo mediti na hi noyete.